sicuro in alta valuta ne a sataga attaccare a salve progera e ti credo da così. Sai da otra con la tu. Creo que el